0: Fatte dolce nocchio amara, non ta fa tenere acerba, su non esser tanto brava, fatte umile e non superba.
1: Son che frutta ciascun uomo, se più meglio maturata, io

Maiga. Ine jaje mine sumano rokoi banka sinda bambera koi. Ine guru karakanaji bolo guru jire kanaji bolo. Ine chili kan. Ine chili mana kan. Ane somo idotera. Hombori hondo naji. Tera hondo naji. Arham hondo naji. Ane chikara bantam wechindi hinga. Walo bantam wechindi.